Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 1 settembre, sono le 11.30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 F5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste e io e Sracha sarà qui con le croniche di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di oggi, martedì 1 settembre. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato una risposta militare agli attacchi iraniani contro le forze statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti, chiedendo al contempo che la leadership iraniana venga sottoposta a processo per le accuse secondo cui oltre 100.000 manifestanti sarebbero stati uccisi. In un'intervista rilasciata lunedì a Fox News, Trump ha dichiarato: "Li colpiremo duramente, ci sarà una risposta." Trump ha inoltre definito la leadership iraniana ufficialmente una nazione fallita, accusando le autorità di aver compiuto uccisioni di massa ai danni dei manifestanti. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha sostenuto che oltre 100.000 manifestanti sarebbero stati uccisi e ha affermato: "Devono essere processati per crimini di guerra contro l'umanità." È salito a 1.014 il bilancio degli atleti palestinesi rimasti uccisi nel corso dell'offensiva militare israeliana a Gaza. L'ultima vittima in ordine di tempo è un giovane calciatore, scomparso proprio mentre si preparava a disputare un torneo commemorativo intitolato ai caduti del conflitto. A renderlo noto è un funzionario sportivo palestinese, mentre la Federazione Locale dei Media Sportivi segnala la devastazione.

devastazione delle infrastrutture, oltre 50 dei 56 club sportivi attivi nella striscia di Gaza sono stati completamente distrutti. Le autorità ucraine hanno riferito che almeno 4 persone sono state uccise e più di una dozzina sono rimaste ferite in un attacco su larga scala condotta dalla Russia con missili e droni contro Kiev e l'area circostante. Il capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev, Timur Toshchenko, ha dichiarato su Telegram: «La regione di Kiev è stata colpita questa notte da un attacco su larga scala con missili e droni russi». L'amministrazione militare della città ha riferito: «Purtroppo nell'attacco nemico contro la capitale, 3 persone sono state uccise e 5 sono rimaste ferite. A Borspil, a est di Kiev, gli attacchi hanno danneggiato una struttura commerciale provocando la morte di un'altra persona e il ferimento di una seconda. Altre 8 persone sono rimaste ferite in un attacco contro un edificio residenziale». Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che le riserve petrolifere del Venezuela rappresentano un valore incredibile, rimasto inutilizzato prima del nuovo accordo raggiunto tra Washington e Caracas. Parlando con i giornalisti nello studio ovale, Trump ha affermato: «È stato un accordo molto positivo anche per il Venezuela, perché le aziende più forti e più ricche del mondo stanno entrando in Venezuela, mentre prima c'era un valore incredibile che rimaneva inutilizzato. Ma noi prenderemo tutto e estrarremo questo petrolio», ha aggiunto. Trump ha inoltre dichiarato che tutto il greggio sarà inviato alle raffinerie negli Stati Uniti per essere lavorato. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha annunciato che nel corso di una riunione tenutasi a Istanbul sono state formalmente adottate le prime decisioni istituzionali dell'alleanza di difesa della Mecca, che Turchia, Pakistan e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa per istituire un segretariato nell'ambito dell'alleanza. In un post pubblicato lunedì sulla piattaforma turca di social media EnSocial, Fidan ha commentato il primo incontro del Comitato Politico Strategico e di Difesa con queste parole: «Oggi, insieme ai nostri fratelli pakistani e sauditi, abbiamo adottato formalmente le prime decisioni istituzionali dell'alleanza».

precisando che il contingente era composto da 10 veicoli militari. Secondo la stessa fonte, nella stessa giornata, le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti, con alcune abitazioni nel villaggio di Maria, situato nella campagna di Dara. L'emittente ha inoltre ricordato che il 30 agosto l'esercito israeliano aveva fatto irruzione nel villaggio di Taranga, nella campagna settentrionale di Kunietra, concludendo una perquisizione all'interno di un'abitazione locale. Di fronte al ripetersi di tali incursioni, il Ministero degli Esteri siriano ha sollecitato la comunità internazionale a adottare misure immediate per fermare le continue violazioni nel sud del paese. Damasco ha chiesto il ritiro completo delle truppe israeliane dai territori occupati, il ripristino della linea di separazione stabilita dall'accordo di disimpegno nel 1974 e il pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria.

0: Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia.
1: La nazionale turca maschile di pallacanestro ha vinto in trasferta contro l'Islanda per 110-73 nella seconda partita del gruppo J dal secondo turno delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIBA 2027. Con questo risultato la Turchia, che ha ottenuto 8 vittorie su 8, è la prima squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo. La partita disputata al Logarda Sol Sports Center di Reykjavik, capitale islandese, ha visto il primo periodo chiudersi sul 33-14 a favore della Turchia, in cui il capitano Cedi Osman e Malachi Fine hanno segnato 24 punti. Nel secondo periodo, durante il quale Onur Bitim ha segnato 15 punti, la formazione turca ha continuato a giocare molto bene e ha aggiunto le spogliatoi in vantaggio per 60-37. Anche nella seconda metà la nazionale ha mantenuto un rendimento efficace. Dopo il terzo quarto chiuso sul 80-56, la partita si è conclusa con il successo per 110-73. Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro definitivo dalla nazionale argentina di calcio. Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale. È stata una decisione che ha fatto male e che fa ancora male all'anima, ma capisco che questo sia il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto. Non soltanto negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi delle gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio, ha scritto il calciatore sui social. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto.
0: Palestina, le origini e le storie nascoste.

Dall'ombra alla torre dell'orologio, la memoria del tempo in Palestina. Quando abbiamo iniziato davvero a renderci conto del tempo? Quando non esistevano ancora orologi e calendari, come facevano gli esseri umani a capire che era trascorsa una giornata? Dal sorgere del sole, dalla lunghezza dell'ombra, oppure dal profumo della terra dopo la prima pioggia e dalla maturazione delle olive sui rami. L'essere umano ha imparato prima a leggere il tempo nella natura e nella propria vita e solo in seguito a misurarlo. Oggi seguiremo le tracce di coloro che nelle terre della Palestina hanno imparato a

0: a decifrare il linguaggio del tempo, dalle meridiane ai più antichi calendari agricoli, dai muwakkit di Gerusalemme alle torri dell'orologio ottomano. Il mondo in cui una civiltà misura il tempo rivela anche il suo modo di comprendere il mondo e l'essere umano. Quando gli orologi non esistevano ancora, per stabilire l'ora di appuntamento o il momento della semina, gli occhi si rivolgevano al cielo. L'ombra che si accorciava con il levarsi del sole e tornava ad allungarsi nel pomeriggio era la prima guida dell'uomo. Nell'antica geografia della Palestina, le meridiane in pietra risalenti al periodo romano e bizantino sono testimonianze concrete di questa ricerca. Alcune semplici linee incise sulla pietra riflettevano a terra l'immenso movimento del cielo. Un tempo gli uomini non guardavano l'orologio, guardavano direttamente l'ombra. Ma il tempo non era fatto soltanto di ore. Per un contadino, il tempo significava direttamente sopravvivenza. Capire quando sarebbe arrivata la pioggia, quando arare la terra e quando raccogliere le olive era una questione vitale. Per questo, nell'antica cultura agricola della Palestina, il calendario non era tanto un elenco scritto su un foglio, quanto la memoria stessa della terra. Nel 1908, durante gli scavi dell'antico insediamento di Gezer, fu rinvenuta una piccola tavoletta di calcare risalente al X secolo a.C. Questa iscrizione, oggi conosciuta come calendario di Gezer, dimostra che il tempo veniva misurato non attraverso numeri astratti, ma direttamente attraverso le attività agricole. Sulla pietra, i mesi venivano associati ad attività come la raccolta dell'uva, la semina e la mietitura dell'orzo. Questo documento, risalente a circa 3.000 anni fa, è una delle prime testimonianze conosciute di come in questa regione il tempo fosse legato al ritmo della terra. È proprio qui che emerge un legame significativo, una delle più antiche testimonianze scritte dal tempo giunte fino ai nostri giorni dalle terre di Palestina e oggi conservato presso i Musei archeologici di Istanbul. Il tempo inciso sulla pietra in Palestina continua ad essere custodito oggi a Istanbul. Il rapporto dell'uomo con il tempo assunse progressivamente una dimensione fondata su calcoli sempre più precisi. Con lo studio dei movimenti del sole, il cielo iniziò ad essere misurato matematicamente. A Gerusalemme, il tempo divenne parte fondamentale non solo dell'agricoltura, ma anche della fede. Nella civiltà islamica, lo studio del cielo per determinare gli orari delle preghiere diede origine alla professione di muwakkit, gli esperti incaricati di stabilire con precisione i tempi della preghiera. Erano i custodi del tempo, osservando la posizione del sole, la lunghezza delle ombre, il cambiamento delle stagioni, contribuivano a determinare con precisione gli orari. Nei locali adibiti alla funzione di muwakkit nel complesso della moschea Al-Aqsa utilizzavano astrolabi e tavole astronomiche per calcolare l'angolo del sole. A Gerusalemme il tempo andò così, oltre la semplice osservazione, divenne una conoscenza calcolata, capace di organizzare la vita quotidiana. Con il passare del tempo, le città crebbero, i commerci si svilupparono e nacque la nuova rete di trasporto. Così il tempo scese dal cielo e arrivò nelle piazze della città. Alla fine del XIX secolo, le torri dell'orologio, che si iniziavano, innalzavano nei territori dell'Impero Ottomano, comparevano anche in Palestina, a Nablus, Jaffa, Haifa, Acre, Nazareth, Safat e Gerusalemme furono costruite torri che divennero simboli di una nuova concezione del tempo. In particolare, le costruzioni realizzate in occasione del 25° anniversario del regno del sultano ottomano Abdulhamid II resero visibile questa nuova concezione del tempo nelle città palestinesi. La torre dell'orologio di Nablus, costruita nel 1901, è uno degli esempi più significativi. Ora, al posto delle osservazioni individuali, c'era un orologio condiviso nella piazza. Il commerciante apriva il proprio negozio in base a quell'ora, mentre gli abitanti della città organizzavano la loro vita quotidiana secondo quel ritmo. Nonostante sia trascorso più di un secolo, la torre dell'orologio di Nablus continua a custodire la memoria della città. Anche a Gerusalemme si verificò una trasformazione simile. La torre dell'orologio ottomano costruita accanto alla porta di Jaffa fu uno dei luoghi in cui la città incontrò il tempo meccanico. La storia ci insegna una lezione indimenticabile. Il meccanismo del tempo può fermarsi, gli ingranaggi possono essere rimossi e le torri possono essere demolite, ma cancellare il tempo inciso nella memoria collettiva di una società è molto più difficile. La torre dell'orologio di Gerusalemme, smantellata durante il periodo del mandato britannico, è scomparsa fisicamente, ma la coscienza urbana che rappresentava continua a vivere nella memoria di Gerusalemme. In questo viaggio che ci ha portato dall'ombra alla torre dell'orologio, gli strumenti sono cambiati, ma il bisogno dell'uomo di comprendere il tempo è rimasto lo stesso. Per un contadino il tempo è la pioggia, per un musulmano è l'ora della preghiera, per un commerciante è l'orario di apertura del negozio, per una città è il ritmo della vita condivisa. Il tempo è uno specchio che mostra quando una società lavora, quando si ferma, quando semina nella terra e ciò che desidera trasmettere al futuro. Dal calendario di Gezer ai Mukawa della Moschea al-Aqsa fino alla torre dell'orologio di Nablus, tutte queste tracce raccontano il tentativo dell'essere umano di organizzare la propria vita. Ma cari ascoltatori, dopo aver imparato a misurare il tempo, come ha fatto l'uomo a conservare la coscienza? Come sono riusciti i testi scritti sulla pietra, sulle pelle e sul papiro a sopravvivere per secoli nelle grotte e nei deserti? Nella prossima puntata seguiremo le tracce della coscienza e dei primi monasteri. Continueremo a scoprire le storie rimaste nascoste della Palestina. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Oggi è martedì 1 settembre, sono le 11:30 ad Ankara. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10:30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su Turkcell 4A 958 MHz proporzione del simbolo 27.500 F5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Durante la nostra trasmissione di oggi sarà in onda la nostra rubrica Palestina, le origini e le storie nascoste e io e Sracha sarà qui con le cronache di oggi.

Ecco, siamo qui con le notizie dal giorno di oggi, martedì 1 settembre. E il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato una risposta militare agli attacchi iraniani contro le forze statunitensi in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti, chiedendo al contempo che la leadership iraniana venga sottoposta a processo per le accuse secondo cui oltre 100.000 manifestanti sarebbero stati uccisi. In un'intervista rilasciata lunedì a Fox News, Trump ha dichiarato: "Li colpiremo duramente, ci sarà una risposta." Trump ha inoltre definito la leadership iraniana ufficialmente una nazione fallita, accusando le autorità di aver compiuto uccisioni di massa ai danni dei manifestanti. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha sostenuto che oltre 100.000 manifestanti sarebbero stati uccisi e ha affermato: "Devono essere processati per crimini di guerra contro l'umanità." È salito a 1.014 il bilancio degli atleti palestinesi rimasti uccisi nel corso dell'offensiva militare israeliana a Gaza. L'ultima vittima in ordine di tempo è un giovane calciatore, scomparso proprio mentre si preparava a disputare un torneo commemorativo intitolato ai caduti del conflitto. A renderlo noto è un funzionario sportivo palestinese, mentre la Federazione Locale di Media Sportivi segnala la devastazione delle infrastrutture, oltre 50 dei 56 club sportivi attivi nella striscia di Gaza sono stati completamente distrutti. Le autorità ucraine hanno riferito che almeno 4 persone sono state uccise e più di una dozzina sono rimaste ferite in un attacco su larga scala condotta dalla Russia con missili e droni contro Kiev e l'area circostante. Il capo dell'amministrazione militare della regione di Kiev, Timur Toshchenko, ha dichiarato su Telegram: "La regione di Kiev è stata colpita questa notte da un attacco su larga scala con missili e droni russi." L'amministrazione militare della città ha riferito: "Purtroppo nell'attacco nemico contro la capitale, 3 persone sono state uccise e 5 sono rimaste ferite. A Borspil, a est Kiev, gli attacchi hanno danneggiato una struttura commerciale, provocando la morte di un'altra persona e il ferimento di una seconda. Altre 8 persone sono rimaste ferite in un attacco contro un edificio residenziale." Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che le riserve petrolifere del Venezuela rappresentano un valore incredibile, rimasto inutilizzato prima del nuovo accordo raggiunto tra Washington e Caracas. Parlando con i giornalisti nello studio Ovale, Trump ha affermato: "È stato un accordo molto positivo anche per il Venezuela, perché le aziende più forti e più ricche del mondo stanno entrando in Venezuela, mentre prima c'era un valore incredibile che rimaneva inutilizzato. Ma noi prenderemo tutto e estrarremo questo petrolio", ha aggiunto. Trump ha inoltre dichiarato che tutto il greggio sarà inviato alle raffinerie negli Stati Uniti per essere lavorato. Il ministro degli esteri turco Hakan Fidan ha annunciato che nel corso di una riunione tenutasi a Istanbul sono state formalmente adottate le prime decisioni istituzionali dell'Alleanza di difesa della Mecca, che Turchia, Pakistan e Arabia Saudita hanno raggiunto un'intesa per istituire un segretariato nell'ambito dell'Alleanza. In un post pubblicato lunedì sulla piattaforma turca di social media En Sosyal, Fidan ha commentato i primi incontri dal Comitato Politico Strategico e di Difesa con queste parole: "Oggi, insieme ai nostri fratelli pakistani e sauditi, abbiamo adottato formalmente le prime decisioni istituzionali dell'Alleanza di difesa della Mecca durante la riunione del Comitato Politico Strategico e di Difesa che si è tenuta a Istanbul. Ringraziamo tutti i funzionari che hanno contribuito, ancora una volta, auspichiamo

che ciò sia positivo e proficuo per la nostra regione, ha aggiunto. Un'unità dell'esercito israeliano è penetrata nel villaggio di Jamla, nella provincia di Dara, posizionandosi tra le abitazioni civili, lo ha riferito l'emittente statale siriana Al-Ikhbariya, precisando che il contingente era composto da 10 veicoli militari. Secondo la stessa fonte, nella stessa giornata, le forze israeliane hanno aperto il fuoco con mitragliatrici pesanti, con alcune abitazioni nel villaggio di Maria, situato nella campagna di Dara. L'emittente ha inoltre ricordato che il 30 agosto l'emittente israeliano aveva fatto irruzione nel villaggio di Taranga, nella campagna settentrionale di Kunietra, concludendo una perquisizione all'interno di un'abitazione locale. Di fronte al ripetersi di tali incursioni, il Ministero degli Esteri siriano ha sollecitato la comunità internazionale a adottare misure immediate per fermare le continue violazioni nel sud del paese. Damasco ha chiesto il ritiro completo delle truppe israeliane dai territori occupati, il ripristino della linea di separazione stabilita dall'accordo di disimpegno nel 1974 e il pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Siria. Continuiamo a dare le notizie sulla radio La Voce della Turchia. La nazionale turca maschile di pallacanestro ha vinto in trasferta contro l'Islanda per 110-73 nella seconda partita del gruppo J del secondo turno delle qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIBA 2027. Con questo risultato, la Turchia, che ha ottenuto 8 vittorie su 8, è la prima squadra a qualificarsi per la Coppa del Mondo. La partita disputata al Gardasol Sports Center di Reykjavik, capitale islandese, ha visto il primo periodo chiudersi sul 33-14 a favore della Turchia, in cui il capitano Cedi Osman e Malachi Fine hanno segnato 24 punti. Nel secondo periodo, durante il quale Onur Alpitim ha segnato 15 punti, la formazione turca ha continuato a giocare molto bene e ha aggiunto le spogliatoie in vantaggio per 60-37. Anche nella seconda metà la nazionale ha mantenuto un rendimento efficace. Dopo il terzo quarto chiuso sul 80-56, la partita si è conclusa con il successo per 110-73. Lionel Messi ha annunciato sui social il suo ritiro definitivo dalla nazionale argentina di calcio. Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, dopo averci pensato molto, voglio comunicare a tutti che mi ritiro dalla nazionale. È stata una decisione che ha fatto male e che fa ancora male all'anima, ma capisco che questo sia il momento. Vi giuro che ho sempre dato tutto. Non soltanto negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima. Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi delle gioie e farvi sentire orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio, ha scritto il calciatore sui social. Le notizie del giorno si fermano qui e grazie per l'ascolto. Palestina, le origini e le storie nascoste.

Dall'ombra alla torre dell'orologio, la memoria del tempo in Palestina. Quando abbiamo iniziato davvero a renderci conto del tempo? Quando non esistevano ancora orologi e calendari, come facevano gli esseri umani a capire che era trascorsa una giornata? Dal sorgere del sole, dalla lunghezza dell'ombra, oppure dal profumo della terra?

dopo la prima pioggia e dalla maturazione delle olive sui rami. L'essere umano ha imparato prima a leggere il tempo nella natura e nella propria vita e solo in seguito a misurarlo. Oggi seguiremo le tracce di coloro che nelle terre della Palestina hanno imparato a decifrare il linguaggio del tempo. Dalle Mediane ai più antichi calendari agricoli, dai Muwakkit di Gerusalemme alle torri dell'orologio ottomano. Il mondo in cui una civiltà misura il tempo rivela anche il suo modo di comprendere il mondo e l'essere umano. Quando gli orologi non esistevano ancora, per stabilire l'ora di appuntamento o il momento della semina, gli occhi si rivolgevano al cielo. L'ombra, che si accorciava con il levarsi del sole e tornava ad allungarsi nel pomeriggio, era la prima guida dell'uomo. Nell'antica geografia della Palestina, le meridiane in pietra risalenti al periodo romano e bizantino sono testimonianze concrete di questa ricerca. Alcune semplici linee incise sulla pietra riflettevano a terra l'immenso movimento del cielo. Un tempo gli uomini non guardavano l'orologio, guardavano direttamente l'ombra. Ma il tempo non era fatto soltanto di ore. Per un contadino, il tempo significava direttamente sopravvivenza. Capire quando sarebbe arrivata la pioggia, quando arare la terra e quando raccogliere le olive era una questione vitale. Per questo, nell'antica cultura agricola della Palestina, il calendario non era tanto un elenco scritto su un foglio, quanto la memoria stessa della terra. Nel 1908, durante gli scavi dell'antico insediamento di Gezer, fu rinvenuta una piccola tavoletta di calcare risalente al X secolo a.C. Questa iscrizione, oggi conosciuta come calendario di Gezer, dimostra che il tempo veniva misurato non attraverso numeri astratti, ma direttamente attraverso le attività agricole. Sulla pietra, i mesi venivano associati ad attività come la raccolta dell'uva, la semina e la mietitura dell'orzo. Questo documento, risalente a circa 3.000 anni fa, è una delle prime testimonianze conosciute di come in questa regione il tempo fosse legato al ritmo della terra. È proprio qui che emerge un legame significativo, una delle più antiche testimonianze scritte dal tempo giunte fino ai nostri giorni dalle terre di Palestina e oggi conservato presso i Musei Archeologici di Istanbul. Il tempo inciso sulla pietra in Palestina continua ad essere custodito oggi a Istanbul. Il rapporto dell'uomo con il tempo assunse progressivamente una dimensione fondata su calcoli sempre più precisi. Con lo studio dei movimenti del sole, il cielo iniziò ad essere misurato matematicamente. A Gerusalemme, il tempo divenne parte fondamentale non solo dell'agricoltura, ma anche della fede. Nella civiltà islamica, lo studio del cielo per determinare gli orari delle preghiere diede origine alla professione di muwakkit, gli esperti incaricati di stabilire con precisione i tempi della preghiera. Erano i custodi del tempo, osservando la posizione del sole, la lunghezza delle ombre, il cambiamento delle stagioni, contribuivano a determinare con precisione gli orari. Nei locali adibiti alla funzione di muwakkit nel complesso della moschea Al-Aqsa utilizzavano astrolabi e tavole astronomiche per calcolare l'angolo del sole. A Gerusalemme il tempo andò così, oltre la semplice osservazione, divenne una conoscenza calcolata, capace di organizzare la vita quotidiana. Con il passare del tempo, le città crebbero, i commerci si svilupparono e nacque la nuova rete di trasporto. Così il tempo scese dal cielo e arrivò nelle piazze della città. Alla fine del XIX secolo, le torri dell'orologio, che si innalzavano nei territori dell'Impero Ottomano, comparevano anche in Palestina, a Nablus, Jaffa, Haifa, Acre, Nazareth, Safat e Gerusalemme furono costruite torri che divennero simboli di una nuova concezione del tempo. In particolare, le costruzioni realizzate in occasione del 25° anniversario del regno del sultano ottomano Abdulhamid II resero visibile questa nuova concezione del tempo nelle città palestinesi.

0: possono essere rimossi e le torri possono essere demolite, ma cancellare il tempo inciso nella memoria collettiva di una società è molto più difficile. La torre dell'orologio di Gerusalemme, smantellata durante il periodo del mandato britannico, è scomparsa fisicamente, ma la coscienza urbana che rappresentava continua a vivere nella memoria di Gerusalemme. In questo viaggio che ci ha portato dall'ombra alla torre dell'orologio, gli strumenti sono cambiati, ma il bisogno dell'uomo di comprendere il tempo è rimasto lo stesso. Per un contadino il tempo è la pioggia, per un musulmano è l'ora della preghiera, per un commerciante è l'orario di apertura del negozio, per una città è il ritmo della vita condivisa. Il tempo è uno specchio che mostra quando una società lavora, quando si ferma, quando semina nella terra e ciò che desidera trasmettere al futuro. Dal calendario di Gezer ai Mukawa della Moschea Al-Aqsa fino alla torre dell'orologio di Nablus, tutte queste tracce raccontano il tentativo dell'essere umano di organizzare la propria vita. Ma cari ascoltatori, dopo aver imparato a misurare il tempo, come ha fatto l'uomo a conservare la coscienza? Come sono riusciti i testi scritti sulla pietra, sulle pelle e sul papiro a sopravvivere per secoli nelle grotte e nei deserti? Nella prossima puntata seguiremo le tracce della coscienza e dei primi monasteri. Continueremo a scoprire le storie rimaste nascoste della Palestina. A presto!
1: Palestina, le origini e le storie nascoste.

E oggi finiamo qui sul sito www.trtitaliano.com. Potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr, aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti e a domani.